0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Pet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Fini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Stai ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. La Premier Meloni conferma il sostegno a Kiev e critica l'intesa Trump-Putin sul gas russo. Mosca replica, Zelensky ringrazia, via libera alle risoluzioni della maggioranza, mentre nel centro-sinistra emergono astensioni incrociate. Salvini frena, non possiamo sostenere l'Ucraina all'infinito. In Parlamento è scontro tra governo e opposizioni. Nessuna tregua nella guerra in Ucraina. Zelensky accusa Trump di avvicinarsi a Putin e teme restrizioni all'intelligence americana e a Starlink, cruciali per la difesa aerea. Nella notte raid russi colpiscono Kiev, Lutsk e l'Ucraina centrale, causando morti e feriti. Intanto, secondo il Financial Times, Washington avrebbe chiesto all'Unione Europea di sbloccare alcuni asset russi. Migliorano le condizioni di Papa Leone XIV, ricoverato al Gemelli dopo l'intervento per un tumore maligno al polmone. Il Vaticano riferisce un decorso regolare, il pontefice cammina, mangia e svolge fisioterapia respiratoria, ha anche concelebrato la messa in ospedale. L'umore è buono e la degenza prevista è di circa una settimana. Resta il desiderio di partire per il Sud America il 6 novembre, ma la decisione dipenderà dalle condizioni cliniche. A Roma, individuati e denunciati due ragazzi di 16 e 17 anni per le aggressioni con una minicar nella notte tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, colpito a Monteverde mentre era sul monopattino e ancora ricoverato in terapia intensiva. I giovani, incastrati dalla testimonianza di un meccanico, hanno confessato. Sequestrata l'auto, le accuse sono tentato omicidio e lesioni. Il documento programmatico di bilancio è stato trasmesso alla Commissione europea e al Parlamento italiano. Lo comunica il Ministero dell'Economia. Il testo, approvato martedì dal Consiglio dei Ministri, conferma gli obiettivi di finanza pubblica e anticipa alcuni contenuti della prossima manovra economica. Il documento non risulta ancora pubblicato sul sito della Commissione europea. Champions League amara per le squadre italiane. Dopo Inter e Napoli, KO anche Roma e Como. I giallorossi, avanti 3-1 con la doppietta di Malen, subiscono la rimonta del Real Madrid all'Olimpico. Decisivo Rudiger al 90esimo per il 4-3 in favore dei Blancos di Mourinho. Il Como di Fabregas perde 3-2 in casa del Feyenoord. Inutile il gol di Duvicas al 93esimo dopo le tre reti degli olandesi. L'Ariani fermi a 3 punti, i giallorossi inseguono a 1 punto. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La muta del gatto. La muta, ovvero il cambiamento stagionale del pelo del gatto, avviene in due separati periodi dell'anno, uno all'arrivo dell'autunno ed uno in primavera per preparare il manto ai caldi estivi. La vita in appartamento e il riscaldamento degli ambienti di vita hanno portato a sensibili influenze sulla muta del gatto, che si verifica soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio. In molti gatti, questo periodo può ampliarsi e giungere sino ai mesi estivi. Dobbiamo quindi prepararci all'evento ricorrendo ad alcuni accorgimenti. È opportuno spazzolare il gatto almeno due volte la settimana per una decina di minuti e, se possibile, anche di più, specie nel caso di razze a pelo lungo come i gatti persiani. Molti gatti amano essere spazzolati e questo costituisce un momento di importante quotidianità fra l'animale e il suo amico uomo. È utile far trovare al gatto dell'erba gatta o delle particolari paste alle maltodestrine per favorire una normale eliminazione di pericolosi boli di pelo all'interno dell'apparato digerente.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I found the sweetest metaphors to describe

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: L'oleandro, un arbusto cespuglioso sempreverde indigeno delle regioni mediterranee, è causa di intossicazione nel gatto e nel cane. La tossicità dell'oleandro è legata alla presenza di glicosidi cardioattivi, capaci di provocare effetti farmacologici sul cuore. Le manifestazioni cliniche sono a carico del tubo gastroenterico e del cuore. Dopo l'indigestione si ha addolorabilità addominale, nausea, vomito, salivazione ed irritazione locale delle mucose, talora diarrea con sangue, ipotensione, difficoltà respiratoria. Il trattamento è sintomatico, basato sull'uso di lavanda gastrica, somministrazione di carbone attivo e farmaci con effetto lassativo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

Biovet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie russe, lo annuncia Zelensky, denunciando lo stop all'intelligence americana e le limitazioni a Starlink. Intanto Washington avrebbe proposto di trasferire alcuni asset russi congelati sotto supervisione statunitense, ma l'Europa avrebbe respinto il piano. E nel frattempo Elon Musk attacca il presidente ucraino, è ora che se ne vada. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, due giorni di confronto su energia, bilancio UE, migrazioni e guerra. In Ucraina. Restano forti le divisioni tra i 27. Sul tavolo 450 miliardi di nuove risorse entro il 2028 e la richiesta italiana di flessibilità contro il caro energia. Da affrontare anche gli aiuti a Kiev, gli asset russi congelati e i rapporti con la Cina. La giornata conclusiva sarà invece dedicata a migrazioni e rimpatri. Papa Leone XIV è di buon umore. Il decorso post-operatorio procede regolarmente dopo l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Gli esami confermano valori nella norma, ma il recupero potrebbe richiedere diverse settimane. In dubbio il viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre tra Uruguay, Argentina e Perù. Il Vaticano valuterà possibili modifiche al programma. A Roma due minorenni di 16 e 17 anni hanno confessato 6 aggressioni compiute a bordo di una minicar tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata. Decisiva nelle indagini la testimonianza di un meccanico che ha permesso di individuare il veicolo ora sequestrato dai carabinieri. A Milano tre operatori sociosanitari interdetti dalla professione per presunti maltrattamenti in una RSA della provincia. Quattro anziane sarebbero state schiaffeggiate, insultate e intimidite. Le indagini del NAS coordinate dalla Procura di Lodi avrebbero documentato violenze sistematiche anche attraverso intercettazioni audio e video. Agli indagati sono contestati a vario titolo maltrattamenti e violenza sessuale. Una quarta operatrice è indagata per minacce aggravate. Champions League amara per le squadre italiane dopo Inter e Milan, KO anche Roma e Como. All'Olimpico i giallorossi perdono 4-3 contro il Real Madrid nonostante la doppietta di Malen e il vantaggio per 3-1. Decisivo per i Blancos di Mourinho il gol di Rudiger al 90°. La squadra di Gasperini resta ferma un punto. Il Como cade 3-2 contro il Feyenoord, l'Ariani e olandesi entrambi a 3 punti in classifica. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, perché è importante, la rubrica che parla di prevenzione e cura del tuo pet per la sua salute in ogni fase della vita.
1: Perché sono importanti la diagnostica per immagini e gli esami di laboratorio? Ecografia e radiologia permettono di valutare organi interni in modo non invasivo e tempestivo. Gli esami permettono di individuare alterazioni non visibili durante la visita clinica. Sono fondamentali per fare diagnosi, monitoraggio e prevenzione, e una diagnosi rapida consente interventi più mirati ed efficaci. I medici veterinari di questa struttura, Biavet Group, ti sapranno consigliare sugli esami più indicati, con il contributo del dottor Raul Sampieri.
0: Avete ascoltato Perché è importante su Radio Biavet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie russe, lo annuncia Zelensky, denunciando lo stop all'intelligence americana e le limitazioni a Starlink. Intanto Washington avrebbe proposto di trasferire alcuni asset russi congelati sotto supervisione statunitense, ma l'Europa avrebbe respinto il piano. E nel frattempo Elon Musk attacca il presidente ucraino, è ora che se ne vada. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, due giorni di confronto su energia, bilancio UE, migrazioni e guerra. In Ucraina. Restano forti le divisioni tra i 27. Sul tavolo 450 miliardi di nuove risorse entro il 2028 e la richiesta italiana di flessibilità contro il caro energia. Da affrontare anche gli aiuti a Kiev, gli asset russi congelati e i rapporti con la Cina. La giornata conclusiva sarà invece dedicata a migrazioni e rimpatri. Papa Leone XIV è di buon umore. Il decorso post-operatorio procede regolarmente dopo l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Gli esami confermano valori nella norma, ma il recupero potrebbe richiedere diverse settimane. In dubbio il viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre tra Uruguay, Argentina e Perù. Il Vaticano valuterà possibili modifiche al programma. A Roma, due minorenni di 16 e 17 anni hanno confessato 6 aggressioni compiute a bordo di una minicar tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata. Decisiva nelle indagini la testimonianza di un meccanico che ha permesso di individuare il veicolo ora sequestrato dai carabinieri. A Milano, 3 operatori sociosanitari interdetti dalla professione per presunti maltrattamenti in una RSA della provincia. 4 anziane sarebbero state schiaffeggiate, insultate e intimidite. Le indagini del NAS, coordinate dalla Procura di Lodi, avrebbero documentato violenze sistematiche anche attraverso intercettazioni audio e video. Agli indagati sono contestati a vario titolo maltrattamenti e violenza sessuale. Una quarta operatrice è indagata per minacce aggravate. Champions League amara per le squadre italiane, dopo Inter e Milan, KO anche Roma e Como. All'Olimpico i giallorossi perdono 4-3 contro il Real Madrid, nonostante la doppietta di Malen e il vantaggio per 3-1. Decisivo per i Blancos di Mourinho il gol di Rudiger al 90°. La squadra di Gasperini resta ferma un punto. Il Como cade 3-2 contro il Feyenoord, l'Ariani e olandesi, entrambi a 3 punti in classifica. È tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Shadows on the skyline, hearts are breaking in the night.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di... La balenottera azzurra è un mammifero marino e con i suoi oltre 30 metri di lunghezza e 180 tonnellate di peso è il più grande animale vivente sulla Terra. Per capire meglio le sue dimensioni, possiamo dire che la sua lunghezza media è pari all'altezza di un palazzo di 9 piani e ci vorrebbero 5-6 autobus per riempire il corpo della balenottera. La sua bocca, quando è completamente aperta, può contenere fino a 90 tonnellate di cibo e acqua. Ma nonostante queste dimensioni, la faringe è molto piccola. Infatti, la balenottera azzurra non riesce ad ingoiare nulla che sia più larga di un pallone da spiaggia. Il cuore di un esemplare medio pesa 180 kg. Anche i cuccioli di balena hanno misure importanti. Basti pensare che alla nascita può arrivare a pesare oltre i 2000 kg e il suo peso aumenta fino a 90 kg al giorno. Questo perché durante i primi 7 mesi di vita un piccolo di balenottera azzurra beve ogni giorno circa 400 litri di latte. Quando emerge per respirare, la balenottera azzurra emette uno spettacolare soffio verticale e colonnare che può raggiungere anche i 9 metri di altezza. La balenottera azzurra è un animale migratorio. Trascorrono infatti l'estate a latitudini alte e fredde, dove si nutrono in abbondanza nelle acque ricche di krill. In inverno, invece, si dirigono a latitudini più basse e calde, dove si accoppiano e danno alla luce i piccoli. Una curiosità di questo grande animale è che dorme mentre nuota. Questo perché quando dormono, solo metà del loro cervello è in uso. Fino agli inizi del XX secolo, la balenottera azzurra era numerosa in quasi tutti gli oceani. Per più di 40 anni, però, è stata cacciata dai balenieri fin quasi all'estinzione. La comunità internazionale la dichiarò specie protetta solamente nel 1966. Da quando la caccia alle balene è stata vietata, il numero di esemplari è cresciuto di poco e rimane ancora lontano dal numero di esemplari che si potevano contare prima che la caccia ne minacciasse l'estinzione.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

0: su Radio Biavet. Quando è il momento di? La rubrica che ti aiuta a riconoscere i segnali giusti per prenderti cura del tuo pet.
1: Quando è il momento di una valutazione cardiologica in presenza di tosse, affaticamento o soffi, ma anche negli animali anziani o nelle razze predisposte, anche senza sintomi? La diagnosi precoce è fondamentale. I medici veterinari di questa struttura Biavet Group possono guidarti nella valutazione cardiologica con il contributo del dottor Raul Sampieri.
0: Avete ascoltato Quando è il momento di? Su Radio Biavet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie russe, lo annuncia Zelensky, denunciando lo stop all'intelligence americana e le limitazioni a Starlink. Intanto Washington avrebbe proposto di trasferire alcuni asset russi congelati sotto supervisione statunitense, ma l'Europa avrebbe respinto il piano. E nel frattempo Elon Musk attacca il presidente ucraino, è ora che se ne vada. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, due giorni di confronto su energia, bilancio UE, migrazioni e guerra in Ucraina. Restano forti le divisioni tra i 27, sul tavolo 450 miliardi di nuove risorse entro il 2028 e la richiesta italiana di flessibilità contro il caro energia, da affrontare anche gli aiuti a Kiev, gli asset russi congelati e i rapporti con la Cina. La giornata conclusiva sarà invece dedicata a migrazioni e rimpatri. Papa Leone XIV è di buon umore, il decorso post-operatorio procede regolarmente dopo l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Gli esami confermano valori nella norma, ma il recupero potrebbe richiedere diverse settimane. In dubbio il viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre tra Uruguay, Argentina e Perù. Il Vaticano valuterà possibili modifiche al programma. A Roma due minorenni di 16 e 17 anni hanno confessato 6 aggressioni compiute a bordo di una minicar tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata. Decisiva nelle indagini la testimonianza di un meccanico che ha permesso di individuare il veicolo ora sequestrato dai carabinieri. A Milano tre operatori sociosanitari interdetti dalla professione per presunti maltrattamenti in una RSA della provincia. 4 anziane sarebbero state schiaffeggiate, insultate e intimidite. Le indagini del NAS, coordinate dalla Procura di Lodi, avrebbero documentato violenze sistematiche anche attraverso intercettazioni audio e video. Agli indagati sono contestati a vario titolo maltrattamenti e violenza sessuale. Una quarta operatrice è indagata per minacce aggravate. Champions League amara per le squadre italiane, dopo Inter e Milan, KO anche Roma e Como. All'Olimpico i giallorossi perdono 4-3 contro il Real Madrid, nonostante la doppietta di Malen e il vantaggio per 3-1. Decisivo per i Blancos di Mourinho il gol di Rudiger al 90°. La squadra di Gasperini resta ferma un punto. Il Como cade 3-2 contro il Feyenoord, l'Ariani e olandesi, entrambi a 3 punti in classifica. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Viavet Group. Veterinari per i

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Life falling down again.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Manovra da 23 miliardi e mezzo, il governo invia a Bruxelles il documento programmatico di bilancio. Previsti 5 miliardi per famiglie e welfare e 3 miliardi e mezzo per le imprese. Le coperture includono un contributo di 5 miliardi da banche e assicurazioni, investimenti anche su infrastrutture ed energia. Il governo stima una crescita del PIL dello 0,8% nel 2027 e dello 0,9% nel 2028. Per Papa Leone 14, seconda notte al Gemelli dopo l'intervento per un tumore maligno al polmone destro. Il Vaticano riferisce condizioni stabili, esami regolari e buon umore. Il pontefice cammina, mangia normalmente e prosegue la fisioterapia respiratoria. La degenza prevista è di circa una settimana. Resta da confermare il viaggio in Sud America dal 6 al 17 novembre. Intanto Donald Trump gli augura una pronta guarigione. A Bruxelles si apre il Consiglio europeo sul tavolo energia, bilancio, migrazioni e guerra in Ucraina. Il premier olandese Jetten chiede più aiuti militari e finanziari a Kiev. Tajani propone un portavoce unico europeo per i negoziati. Intanto Zelensky annuncia la ripresa degli attacchi alle raffinerie russe, denunciando lo stop all'intelligence americana e le limitazioni a Starlink. Mosca annuncia invece l'arresto di un cittadino svedese accusato di spionaggio e sabotaggio. Povertà assoluta in Italia nel 2025 coinvolge oltre 2,1 milioni di famiglie, pari a 5,4 milioni di persone. Secondo l'Istat, l'incidenza scende all'8% tra le famiglie e al 9,3% tra gli individui rispetto all'anno precedente. Forti le differenze, la povertà riguarda il 5,9% delle famiglie italiane contro il 26,7% di quelle con almeno uno straniero e il 29,4% di quelle composte solo da stranieri. Champions League amara anche per Roma e Como dopo i KO di Inter e Napoli. I giallorossi perdono 4-3 contro il Real Madrid dopo essere stati avanti 3-1, mentre il Como cade 3-2 sul campo del Feyenoord. Oggi tocca a Milan e Juventus in Europa League rispettivamente contro Salisburgo alle 18:45 e Celta Vigo alle 21. Alla stessa ora debutta l'Atalanta in Conference League contro il Paphos. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Mr. Rocky, you a fool for this one. AT, what we doing?
1: Come on,

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Si precisa poco per volta la prossima manovra finanziaria. Inviato a Bruxelles e Parlamento il documento programmatico di bilancio. Il valore ammonta a 23 miliardi e mezzo, ripartiti tra politiche per la difesa, per il sostegno alle imprese, per la famiglia e la spesa sociale. Tra i campi interessati anche la sanità. Le coperture arriveranno dalle misure a carico del settore finanziario e dalla spending review dei ministeri. Seconda notte al Gemelli per Papa Leone XIV, le cui condizioni restano stabili. La degenza prevista è di una settimana. Resta da confermare il viaggio in Sud America, programmato dal 6 al 17 novembre. A Bruxelles si apre il Consiglio europeo sul tavolo energia, bilancio, migrazioni e guerra in Ucraina. Il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, incontrerà il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Sul campo, fonti del Ministero della Difesa ucraino riferiscono che il funzionamento di Starshield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare Starlink, è stato ripristinato. Intanto, da Mosca si fa sapere che le prime forniture di gasolio russo agli Stati Uniti potrebbero avvenire tra almeno 2 o 3 settimane. Incendio su una nave cisterna al largo del Mar Nero. Al momento 8 persone risultano disperse, mentre 4 sono state tratte in salvo. Ancora da chiarire le cause dietro lo scoppio delle fiamme. L'imbarcazione, battente bandiera di San Marino, era in viaggio dalla Tunisia verso la Romania. Tragedia a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan. Il tetto di una scuola privata è crollato, causando la morte di almeno 27 studenti e di un insegnante, oltre al ferimento di più di 30 persone. I ragazzi coinvolti hanno tutti un massimo di 13 anni. Le cause del crollo sono sotto indagine, ma la polizia ha fatto sapere di avere già arrestato il proprietario dell'istituto, che presentava gravi carenze strutturali. E con la cronaca veniamo all'Italia. Continuano infatti le indagini sul duplice avvelenamento da ricina di Pietracatella. Stamattina gli inquirenti sono entrati nel liceo classico Mario Pagano di Campobasso, frequentato da Sara Di Vita, morta a dicembre scorso insieme alla madre Antonella Di Jessi, e dalla sorella Alice. Sono 63 i computer interessati dagli accertamenti, che puntano a individuare eventuali tracce di navigazione di interesse per l'inchiesta e a ricostruirne tempi e utilizzatori. Domani è prevista la quarta e ultima ispezione al liceo delle scienze umane di Casa Calenda, dove insegna Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella. E chiudiamo con lo sport. Tegola per l'Inter, che dovrà rinunciare a Lautaro Martinez almeno nella prossima partita. Il capitano nerazzurro è alle prese con un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Si precisa poco per volta la prossima manovra finanziaria. Inviato a Bruxelles e Parlamento il documento programmatico di bilancio. Il valore ammonta a 23 miliardi e mezzo, ripartiti tra politiche per la difesa, per il sostegno alle imprese, per la famiglia e la spesa sociale. Tra i campi interessati anche la sanità. Le coperture arriveranno dalle misure a carico del settore finanziario e dalla spending review dei ministeri. Seconda notte al Gemelli per Papa Leone XIV, le cui condizioni restano stabili. La degenza prevista è di una settimana. Resta da confermare il viaggio in Sud America, programmato dal 6 al 17 novembre. A Bruxelles si apre il Consiglio europeo sul tavolo energia, bilancio, migrazioni e guerra in Ucraina. Il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, incontrerà il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Sul campo, fonti del Ministero della Difesa ucraino riferiscono che il funzionamento di Starshield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare Starlink, è stato ripristinato. Intanto, da Mosca si fa sapere che le prime forniture di gasolio russo agli Stati Uniti potrebbero avvenire tra almeno 2 o 3 settimane. Incendio su una nave cisterna al largo del Mar Nero. Al momento 8 persone risultano disperse, mentre 4 sono state tratte in salvo. Ancora da chiarire le cause dietro lo scoppio delle fiamme. L'imbarcazione, battente bandiera di San Marino, era in viaggio dalla Tunisia verso la Romania. Tragedia a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan. Il tetto di una scuola privata è crollato, causando la morte di almeno 27 studenti e di un insegnante, oltre al ferimento di più di 30 persone. I ragazzi coinvolti hanno tutti un massimo di 13 anni. Le cause del crollo sono sotto indagine, ma la polizia ha fatto sapere di avere già arrestato il proprietario dell'istituto, che presentava gravi carenze strutturali. E con la cronaca veniamo all'Italia. Continuano infatti le indagini sul duplice avvelenamento da ricina di Pietra Catella. Stamattina gli inquirenti sono entrati nel liceo classico Mario Pagano di Campobasso, frequentato da Sara Di Vita, morta a dicembre scorso insieme alla madre Antonella Di Jessi, e dalla sorella Alice. Sono 63 i computer interessati dagli accertamenti, che puntano a individuare eventuali tracce di navigazione di interesse per l'inchiesta e a ricostruirne tempi e utilizzatori. Domani è prevista la quarta e ultima ispezione al Liceo delle Scienze Umane di Casa Calenda, dove insegna Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella. E chiudiamo con lo sport. Tegola per l'Inter, che dovrà rinunciare a Lautaro Martinez almeno nella prossima partita. Il capitano nerazzurro è alle prese con un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Continuano a migliorare le condizioni di Papa Leone XIV. A due giorni dall'intervento subito al gemelli, il decorso post-operatorio procede regolarmente. La radiografia del torace ha infatti mostrato la buona ripresa del polmone operato. Il pontefice ha già ripreso l'attività lavorativa, concelebrando la messa a mezzogiorno. Netto richiamo di Sergio Mattarella alle Camere dopo la promulgazione della legge sull'istituzione della giornata nazionale del riciclo della carta. Il capo dello Stato ha evidenziato la vertiginosa proliferazione di giornate di questo tipo, sottolineando che ciò contribuisce a rendere sempre più difficile o addirittura inverosimile richiedere che le scuole possano assolvere tutti i compiti che vengono loro affidati da queste disposizioni di legge. A Mattarella ha risposto il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha detto di condividere il richiamo del Quirinale, ma che quest'ultimo ha a disposizione solo strumenti di moral suasion. E veniamo agli esteri. Mentre è in corso il Consiglio europeo, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov definisce distruttiva la posizione dei paesi europei sull'accordo sul diesel che la Russia ha raggiunto con gli Stati Uniti. Sul campo, l'Ucraina colpisce la raffineria russa di Ryazan, attacco che il ministro degli esteri di Mosca, Sergei Lavrov, considera una sfida diretta e palese al presidente Donald Trump. Rientriamo in Italia con la cronaca. La procura dei minori ha ricevuto gli atti sulle aggressioni in minicar. Per i 6 episodi avvenuti nel quartiere romano di Monteverde sono stati denunciati 2 ragazzi di 16 e 17 anni con le accuse di tentato omicidio e lesioni. Chiudiamo con lo sport. Finisce prematuramente l'avventura di Jasmine Paolini ai One Open 2026, ultimo WTA 1000 della stagione. L'azzurra, attuale numero 33 del ranking mondiale, è stata eliminata agli ottavi dalla britannica Soney Cartal, 170esima della classifica, che si è imposta in 2 set. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il gatto e le porte. Un atteggiamento singolare dei gatti. Stanno in casa e miagolano perché vogliono uscire. Sono fuori e si disperano perché vogliono entrare. Sembra che non si decidano mai. I gatti non amano le porte. Sono strutture che ostacolano la loro attività esplorativa, impedendo di ritornare a casa quando ne hanno voglia. Il gatto ha bisogno di fare una breve uscita nel suo territorio per poi rientrare con tutte le informazioni che ritiene necessarie per continuare a sonnecchiare tranquillo. I suoi giri di ispezione devono essere abbastanza frequenti, ma non lunghi. In parte questa necessità si spiega per via del sistema di marca odorosa a tempo. Ogni volta che un gatto si strofina contro un punto ben preciso o lancia schizzi di urina, lascia un odore su quel determinato ambiente che poco dopo perde di intensità. I messaggi olfattivi vanno riattivati di frequente, per non dare l'impressione ad altri gatti di aver abbandonato la zona. Il consiglio è quello di procurarsi una gattaiola da applicare alla porta.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Champions League amara per Roma e Como. I giallorossi di Gasperini perdono 4-3 contro il Real Madrid, avanti 3-1, subiscono 3 gol nel finale, compreso quello decisivo di Rudiger al 90°. I lariani di Fabregas cadono invece 3-2 in casa del Feyenoord. Roma ferma un punto, Como a 3. E oggi altra serata europea per le squadre italiane. Milan in campo alle 18:45 contro il Salisburgo, a caccia del riscatto in Europa League dopo il KO con il Benfica. Alle 21 la Juventus sfida il Celta Vigo dopo il 5-0 all'esordio. Alla stessa ora debutta l'Atalanta in Conference League ricevendo il Paphos. Brutte notizie per l'Inter. Lautaro Martinez ha riportato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra dopo la gara contro il Bruges. Gli esami hanno confermato l'infortunio. Il capitano nero-azzurro resterà fuori circa un mese e salterà anche il derby con il Milan del 31 ottobre. Ai mondiali di ciclismo l'Italia conquista l'argento nell'inseguimento a squadre maschile. Troppo forte la Danimarca che si conferma campione del mondo. Gli azzurri Ganna, Lamon, Milan e Magagnotti sempre costretti a inseguire durante tutta la prova. Jasmine Paolini eliminata agli ottavi del WTA 1000 di Wuhan. La tennista azzurra cede nettamente alla britannica Cartal, numero 170 del mondo, con il punteggio di 6-2, 6-0 in un'ora di gioco. Venerdì tornerà in campo in doppio con Sara Errani nei quarti di finale. Serve una vittoria per avvicinarsi alle WTA Finals. Preseason NBA, Miami supera Brooklyn 144-128, protagonista Giannis Antetokounmpo, ottima prova anche per Simone Fontecchio, 11 punti in meno di 14 minuti dalla panchina con 4 canestri su 5 tentativi e 2 rimbalzi. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: Su Radio Biavet, attenzione a la rubrica che ti mette in guardia su rischi e situazioni pericolose per il tuo pet.
1: Attenzione ai parassiti intestinali. Possono essere presenti anche senza sintomi evidenti e alcuni sono trasmissibili all'uomo. Controlli e trattamenti regolari, oltre alle basilari regole di igiene, sono fondamentali per la sua e la tua salute. I medici veterinari di questa struttura Biavet Group possono indicarti il protocollo corretto per la prevenzione e la cura, con il contributo del dottor Raul Sampieri.
0: Avete ascoltato Attenzione A su Radio Biavet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Bettini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Made a six-figure deal.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Tra Ucraina e Russia proseguono gli attacchi incrociati che non risparmiano le infrastrutture che Donald Trump aveva detto sarebbero state tutelate attraverso il cessate il fuoco energetico. La notte scorsa Kiev ha colpito la raffineria russa Ryazan, un raid che per il ministro degli esteri di Mosca, Sergei Lavrov, rappresenta una sfida diretta e palese al presidente Trump. Intanto dalla Russia si fa sapere che le prime forniture di gasolio agli Stati Uniti potrebbero avvenire tra 2 o 3 settimane. A questo proposito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha definito distruttiva la posizione dei paesi europei. Non solo non hanno accolto favorevolmente l'accordo, ma hanno criticato in modo piuttosto duro. L'Europa si è dimostrata una parte in causa nella guerra, ha affermato. Andiamo negli Stati Uniti. L'esecuzione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Malik Hasan, non sarà trasmessa in diretta streaming, lo ha annunciato Donald Trump. Ritengo che trasmettere l'esecuzione in streaming affinché tutti potessero vederla avrebbe rappresentato un forte deterrente, mostrando al mondo come l'America tratti i terroristi e la feccia come Hasan. Tuttavia, molte persone per bene e animate da buone intenzioni preferirebbero non vederlo morire né in streaming né attraverso altri mezzi visivi, ha concluso Trump sul social Truth. Torniamo in Italia. Arriva la condanna in secondo grado per Gian Davide De Pau, imputato per il triplice omicidio di 3 prostitute nel quartiere romano Prati, uccise in 2 diversi appartamenti. I giudici della Corte d'Assise d'Appello della Capitale hanno confermato l'ergastolo per l'uomo. In primo grado era stata esclusa l'aggravante della crudeltà, mentre erano state riconosciute quelle dei futili motivi e della premeditazione. Secondo la procura, De Pau, ex autista del boss Michele Senese, avrebbe agito in circa un'ora, spostandosi tra 2 abitazioni distanti 600 metri. Chiudiamo con lo sport. Medaglia d'argento per gli azzurri dell'inseguimento ai mondiali di ciclismo su pista di Shanghai. Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Magagnotti e Jonathan Milan chiudono in 3 minuti 45 secondi e 596, oro per la Danimarca, argento anche per le donne. Chiara Consonni, Elisa Balsamo, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini chiudono in 4 minuti 9 secondi 967, accusando un ritardo finale di 5 secondi 357 sulla Gran Bretagna, medaglia d'oro. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Allarme dall'Istat. Nel suo ultimo report sulla povertà in Italia si stima che nel 2025 siano oltre 2 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta, per un totale di 5,4 milioni di individui. Il dato è stabile rispetto al 2024, ma restituisce uno scenario preoccupante, soprattutto al sud, che registra la più alta incidenza di nuclei familiari in stato di povertà assoluta. Al centro si rilevano invece valori più bassi. Netto richiamo di Sergio Mattarella alle Camere dopo la promulgazione della legge sull'istituzione della giornata nazionale del riciclo della carta. Desidero far presente che il numero delle leggi che istituiscono giornate simili sta vertiginosamente aumentando, senza che siano emersi in proposito criteri omogenei. Nelle ultime tre legislature ne sono state approvate 36, di cui 20 nel corso di questa legislatura, ha affermato il Capo dello Stato, evidenziando che diventa sempre più difficile o addirittura inverosimile richiedere che le scuole possano assolvere tutti i compiti che vengono loro affidati da queste disposizioni di legge, ha concluso Mattarella. Ora la cronaca. Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ma non è un mostro. Vorrei parlare con la mamma di Davide Iacopini e chiederle scusa. Così intervistata da Repubblica la madre di uno dei due ragazzi fermati nell'ambito delle indagini sugli episodi di aggressione degli scorsi giorni compiute dagli occupanti di una minicar nel quartiere di Monteverde a Roma. Per l'attore intanto prosegue la graduale rimodulazione dell'intensità di cura. Le sue condizioni sono stabili nella gravità e il decorso prosegue senza complicazioni. Il paziente resta dunque in terapia intensiva e i progressi verranno valutati nel corso delle prossime settimane. La prognosi rimane riservata, lo comunica l'ospedale San Camillo di Roma a proposito di Davide Iacopini. Chiudiamo con il calcio. Serata europea per le italiane. Oggi in campo Milan e Juventus in Europa League, mentre l'Atalanta debutta in Conference League. Si comincia alle 18.45 con il Milan impegnato in trasferta contro il Salisburgo. Alle 21 tocca la Juventus, ospite del Celta Vigo, e sempre alle 21 debutta anche l'Atalanta, che alla New Balance Arena ospita il Paphos nella prima giornata di Conference League. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: L'emergenza smog è un serio pericolo per la salute non solo umana, ma anche per i quattro zampe che vivono nelle nostre città. Cani e gatti che frequentano i nostri stessi ambienti corrono il medesimo rischio di insorgenza di problemi respiratori di varia natura, per cui è opportuno mettere in pratica alcuni accorgimenti per una loro migliore qualità di vita in ambito urbano. Gli animali sono esposti agli agenti ambientali nocivi e il rischio aumenta rispetto all'uomo adulto in quanto respirano ad un'altezza più bassa, pari a quella dei tubi di scappamento delle auto. Piccoli accorgimenti per la loro salute potrebbero essere quelli di spazzolarli e lavarli più spesso per eliminare i residui di polveri sottili che si accumulano sul loro mantello, che essi possono poi leccare ed ingerire. È poi consigliabile preferire per le passeggiate quotidiane le aree verdi, trasportandoli possibilmente in macchina, evitando il tragitto a piedi tra le auto nel traffico.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. L'Ucraina avrebbe esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, lo riporta la CNN citando una fonte a conoscenza della situazione. Una situazione che, viene spiegato, rende il paese estremamente più vulnerabile ai missili balistici russi. Per mesi Volodymyr Zelensky ha ripetutamente avvertito che l'Ucraina stava finendo i missili intercettori Patriot, una delle poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico. La fonte ha riferito alla CNN che quasi tutti i missili balistici dell'ultimo attacco non sono stati intercettati a causa della mancanza di missili intercettori. Torniamo in Italia. Nel 2025 l'Istat stima che siano oltre 2,1 milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta, per un totale di 5,4 milioni di individui. In termini percentuali, l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie è pari all'8%, stabile rispetto al 2024 più 8,4% e al 9,3% tra le persone, anch'essa stabile rispetto all'anno precedente più 9,8%, lo registra l'Istat nel suo rapporto sulla povertà in Italia nel 2025. Stabile anche l'incidenza della povertà relativa, che tra le famiglie si attesta al 10,8% dal 10,9% del 2024 e tra gli individui al 14,8% dal 14,9%. Sono oltre 2,8 milioni le famiglie in povertà relativa, per un totale di quasi 8,7 milioni di individui. Ora la cronaca con il delitto di Garlasco. Mi augurerei di non arrivare al vero e proprio processo. Da un lato sono contento che finalmente sia stata chiusa l'indagine, che ci sia una richiesta di rinvio a giudizio, ce lo aspettiamo. Io spero di andare in fretta in aula, quantomeno in udienza preliminare, perché almeno lì potremo discutere di tutto e magari spiegare tutto. Così Andrea Sempio, il 38enne indagato dalla Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, ai microfoni di Sky TG24. Chiudiamo con il calcio. Tegola per l'Inter, che sarà costretta a rinunciare a lungo a Lautaro Martinez. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, ha comunicato il club nerazzurro. Lo stop previsto è di circa 6 settimane, anche se i tempi effettivi dipenderanno dall'evoluzione del quadro clinico. In campionato l'argentino potrebbe saltare il derby contro il Milan, previsto a fine ottobre, e gli incontri con Bologna, Fiorentina, Venezia e Como. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.

Ricertificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. L'Ucraina avrebbe esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, lo riporta la CNN citando una fonte a conoscenza della situazione. Una situazione che, viene spiegato, rende il paese estremamente più vulnerabile ai missili balistici russi. Per mesi Volodymyr Zelensky ha ripetutamente avvertito che l'Ucraina stava finendo i missili intercettori Patriot, una delle poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico. La fonte ha riferito alla CNN che quasi tutti i missili balistici dell'ultimo attacco non sono stati intercettati a causa della mancanza di missili intercettori. Torniamo in Italia. Nel 2025 l'Istat stima che siano oltre 2,1 milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta, per un totale di 5,4 milioni di individui. In termini percentuali, l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie è pari all'8%, stabile rispetto al 2024 più 8,4%, e al 9,3% tra le persone, anch'essa stabile rispetto all'anno precedente più 9,8%, lo registra l'Istat nel suo rapporto sulla povertà in Italia nel 2025. Stabile anche l'incidenza della povertà relativa, che tra le famiglie si attesta al 10,8% dal 10,9% del 2024 e tra gli individui al 14,8% dal 14,9%. Sono oltre 2,8 milioni le famiglie in povertà relativa, per un totale di quasi 8,7 milioni di individui. Ora la cronaca con il delitto di Garlasco. Mi augurerei di non arrivare al vero e proprio processo. Da un lato sono contento che finalmente sia stata chiusa l'indagine, che ci sia una richiesta di rinvio a giudizio, ce lo aspettiamo. Io spero di andare in fretta in aula, quantomeno in udienza preliminare, perché almeno lì potremo discutere di tutto e magari spiegare tutto. Così Andrea Sempio, il 38enne indagato dalla procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, ai microfoni di Sky TG24. Chiudiamo con il calcio. Tegola per l'Inter, che sarà costretta a rinunciare a lungo Lautaro Martinez. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, ha comunicato il club nerazzurro. Lo stop previsto è di circa 6 settimane, anche se i tempi effettivi dipenderanno dall'evoluzione del quadro clinico. In campionato l'argentino potrebbe saltare il derby contro il Milan, previsto a fine ottobre, e gli incontri con Bologna, Fiorentina, Venezia e Como. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Riabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, hey, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.